è rimasto un fazzoletto un po' sbiadito, quello del ventennio. Le strade di Torino sono dritte, non come a Sorrenni. Musa è venuto a cercarti e non voleva più partire.